0: gli occhi. Che cosa aspetti a mettere quel disco folle?
1: This is the Love to Be radio show.
0: Qui l'atmosfera.